Ayu-ayu kok mati. Ngupama ora mati ngono to. Jan aku melek. Kok malah mati. Bareng lairake kok apas gandarwo. Iki garwane sapa? Ora pantara dangu pratanipun Resi Durawaca.